0: vera figlia d'Europa.
1: Rumors, Lyon, Paris, Bordeaux, la prossima estate, Albania, Kosovo, Portobello, Malentero, Christian, Carrel, Maria, Salvo, Gaia.